di quando lei io, di quando lei io, di quando lei io, di quando lei io, di quando lei io, Gesù, di quando deception io, di quando deception io, di quando deception io.